ma cari Dio, quale fanno tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, al tuo pie morir, io mo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

0: non sempre. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, inerte può restare.
1: Ovvia la Spagna, una spada bisogna.

0: pure stimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il per.
1: Uso lo sguardo tuo.

non destino affido a te. Scruta quel cuore che folle amor trascina, a te ti potrei scantare la

mezzanotte agli addii della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

che lo sospinge. Mi son costor prostrato innanzi a me. Son messa a dier del brande e di fiacra